0: Me tell me what it ek vwe bodo de ye.
1: Okay.
0: We men la bet fè woum, tout di mwen ko debouté woum. Fè la bet fè pap, pap, pap, pap, tout di mwen ko bouté woum. Fè la bet fè pap, pap, pap, pap, tout di mwen ko bouté woum.

0: Les étoiles sont belles.
1: Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.
0: Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits.